it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a iniziare con degli abbinamenti estivi molto buoni, molto interessanti e molto colorati. Prendiamo le zucchine e per renderle speciali all'ora di pranzo le abbiniamo a pomodorini e basilico in padella o come insalata tiepida. Da Penny in questo caso le zucchine le trovate al chilo 1,29 euro. Poi il melone fresco, buonissimo e coltivato in Italia. Tanti benefici, beh, intanto l'idratazione, perché il melone contiene circa il 90% di acqua. La vista e la pelle è ricco di vitamina A, che sono i precursori, precursori come il beta-carotene in questo caso. Quindi vogliamo prendere un po' di sole, mi raccomando però sempre la crema solare, e mangiamo tanto melone. E poi fa bene alla pressione e ai muscoli. Perché? Perché è ricco di potassio, povero di sodio in questo caso. Allora, il melone lo trovate da Penny, reparto ortofrutta, coltivato in Italia, al chilo, prezzo promo 99 centesimi. E così iniziamo subito la nostra giornata con i profumi, i colori soprattutto del nostro reparto ortofrutta, che è subito lì. Entrate da Penny, anzi magari ci siete già entrati ovviamente, lo trovate lì, sulla destra, sulla sinistra, secondo me è più sulla destra. Ancora buongiorno, buoni acquisti.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Fountain of Life che ci porta alle 8:16 del mattino in tutti i piani d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, anche con le offerte shock.
1: I prezzi shock di Penny.
0: Prezzi shock di Penny, ripartiamo dalla nostra colazione che potremmo fare col nostro marchio de La Buona Pasticceria. Tra i tanti prodotti trovate il plum cake allo yogurt, che buono, confezione da 10 pezzi. Beh, il plum cake lo possiamo mangiare per colazione la mattina, magari intinto dentro una bella tazza di caffè latte, oppure anche da solo, oppure lo possiamo anche portare a scuola, in questo caso per i nostri ragazzi glielo mettiamo nello zaino come merenda da fare all'intervallo. Io ad esempio lo facevo spesso con un succo di frutta anche insieme, quindi insomma lo si può mangiare in diverse situazioni, oppure per riempire quel buchetto a metà mattinata o sempre per la merenda pomeridiana. Il nostro plum cake, visto che ne abbiamo 10 in una confezione, 1, 2 o 3 li possiamo mettere nello zainetto anche da portare in spiaggia con noi sotto l'ombrellone. E allora in questo caso da Penny con le nostre offerte shock cosa trovate? Trovate il plum cake allo yogurt, La Buona Pasticceria, la confezione in questo caso da 10 pezzi è in sconto addirittura del 20%, quindi ne vale davvero la pena. Plum cake allo yogurt, La Buona Pasticceria, in sconto 1,35 euro. Ancora buoni acquisti!

0: Andrew Donalds con Michelle, alle 8:20 in tutti i piani d'Italia c'è lo speciale Voglia di Griglia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E con questo speciale nel carrello mettiamo la scamorza bianca oppure affumicata del nostro marchio Valbontà. Trovate confezioni da 300 grammi. Come la cuociamo, come la prepariamo sulla griglia la nostra scamorza? Beh, la tagliamo a fette spesse circa 1,5 cm/2. Meglio se la scamorza è ben fredda. Scaldiamo molto bene la griglia o la nostra piastra senza aggiungere troppo olio. Mettiamo le fettine sulla griglia ben calda. Cuociamo circa 2-3 minuti per lato finché si formano le classiche righe dorate e l'interno del formaggio diventa morbido. Giriamo una o due volte delicatamente con una spatola e la nostra scamorza grigliata è pronta. E poi la possiamo abbinare a dei pomodorini, basilico, le zucchine, le melanzane, i peperoni, tanta verdura che metteremo sempre sulla griglia. Allora, da Penny, speciale Voglia di Griglia, scamorza bianca affumicata Valbontà in sconto solo con Penny Card, 1,99 euro. Invece poi un buon gelato fresco ci vuole. Andiamo nel reparto surgelati, Snickers e Bounty Ice Cream. Nel primo trovate il burro d'arachidi e il caramello, molto buono. Nel secondo invece il cocco che domina ovviamente il gusto. Snickers e Bounty Ice Cream che trovate nel reparto surgelati, confezioni da 6 pezzi per entrambi i gelati, ognuna in sconto 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny, grigliata.
2: Y empezó el verano. ¡Fuego!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Robbie Williams con You Know Me alle 8.31 in tutti i pendi d'Italia. Noi ci trasferiamo per un attimo all'Acqua Fan di Riccione e scopriamo di cosa hanno parlato nell'intervento ieri, nell'intervento Marta Amato insieme a Frankie DJ nel suo podcast Blue Rock Station, proprio là in diretta dall'Acqua Fan di Riccione. Tematiche sempre interessanti, anche golose, devo dire.
1: L'estate dipende all'Acqua Fan di Riccione.
2: Vediamo se ci dedica qualche serenata a Marta Amato che si trova a Vienna.
3: Ciao Frankie, ben ritrovato anche a Mario, la chiappa VIP che ho conosciuto l'anno scorso proprio ad Aquafan. Come state?
2: Allora, stiamo molto bene, Mario sta dicendo bene, bene, si ricorda molto bene, ha foto anche con te, fai parte della sua collezione, dovresti essere il numero 8968 delle foto che ha dentro le carpette, però non siamo sicuri sul numero perché ci sono anche delle fonti diverse. Siamo molto, molto contenti ma affaticati perché ieri è stata una giornata veramente intensissima.
3: Lo so, ieri c'era anche il Long Sunset, se non sbaglio, no?
2: Esatto, abbiamo fatto tanti DJ set, concorsi per DJ, abbiamo fatto un po' di tutto e siamo andati a letto tardi, ci siamo alzati presto, ma felici, come succede quando fai un po' di fatica, ma faccio una bella giornata.
3: È vero, se siete ad Aquafan potete essere solo che felici, lo garantisco anch'io. Allora, anche oggi insieme per visitare una località dove presento un nostro punto vendita penny. Siete pronti a partire?
2: Vai, abbiamo le valigie, aspetta che mettiamo in moto, vai, andiamo, partiamo.
3: Partiamo, mettiamo Google Maps alla volta della Puglia. Qui abbiamo una cinquantina di penny dislocati in tanti borghi ricchi di storia, come ad esempio Polignano a Mare, famosa per essere la città natale di Domenico Modugno. C'è anche una statua dedicata a lui e affacciata sul mare, proprio come canta lui, nel blu dipinto di blu che lo ha reso immortale. Oggi vorrei sapere da voi qual è la località pugliese che preferite per le vacanze.
2: Oh, bella la Puglia, diciamo sempre che la Puglia è la seconda regione per ascolti dell'Acqua Fan Station, non so perché ci amano tanto, forse perché noi amiamo tanto la Puglia, lo sentono e rispondono in quella maniera. Vediamo se queste persone, che ho fatto un test, in questo momento in Blue Rock non c'è nessun pugliese, però in Puglia ci sono stati. Per esempio tu hai beccato questo ragazzo, come ti chiami?
4: Stefano.
2: Stefano, tu sei mai stato in Puglia?
4: No.
2: Mai stato in Puglia?
4: Mai.
2: Non sei attratto dalle orecchiette con le cime di rapa, per esempio?
4: Non sono mai stato attratto dalla Puglia.
2: Non sei voluto andare da quelle parti?
4: Però è una meta che farò sicuramente.
2: Sarai, anche perché sia la parte mare, insomma, che la parte storica, credo sia molto importante. Forse lui è stato a fare un giro in Puglia una volta, sta a vedere, adesso becchiamo le uniche persone al mondo che non hanno mai visto la Puglia.
4: Io mi sono sposato in Puglia.
2: Allora, applauso per il ragazzo! Dove? In quale località? Ma soprattutto perché?
4: A Fasano.
2: A Fasano.
4: Brindisi.
2: Come avevi la moglie di quelle parti?
4: No, non c'era un motivo, abbiamo deciso di studiarci in Puglia.
2: Vedi, questo vuol dire che in qualche maniera ti piaceva, insomma, no?
4: Ci piaceva e ci è piaciuta molto.
2: Cosa c'è da vedere a Fasano, che forse non è una delle città che hanno la maggiore popolarità, ma immagino sia bella?
4: Allora, è bellissima, noi ci siamo sposati in comune, che è bellissimo, c'è tutto il pezzo del paese vecchio che è stupendo. Pare ci sia una cosa bellissima che noi non abbiamo visto, che è una sorta di safari park, zoo safari.
2: Bello, bellissimo, ma ci sono delle costruzioni tipo i classici trulli che sì, sono ad albero bello, ma in forme diverse anche in altre parti della Puglia?
4: No, perché secondo me quelle cose lì sono molto più giù a sud.
2: Ah, ok,
4: cioè, sono abbastanza in alto, è molto barocca.
2: Molto barocca, beh, bella testimonianza. Andiamo a vedere se da San Severino in Puglia c'era stato mille volte. Mario, una città della Puglia la tua preferita, una che ti piace molto, ma soprattutto perché? Io poi le motivazioni di Mario di solito le conosco, avrà intervistato qualcuno lì in quella zona lì. Sei mai stato in Puglia?
5: A Lecce, sì.
2: A Lecce, a vedere che cosa Lecce?
5: La cattedrale è bellissima e l'illuminazione, fanno una bella festa proprio a...
2: le luminarie di Lecce, sì. Sono famose per il loro splendore.
5: Fasano, alle selve di Fasano pure sono stato.
2: Ah, vedi, allora Fasano va.
5: Albero bello, giustamente.
2: Ah, però sei girato un po' di...
5: Comunque l'ho girata.
2: Hai beccato qualche VIP in Puglia?
5: No,
2: non ci sono, io sono di Bitcoin. Non si trovano in Puglia i vecchi neanche a cercarli con il
5: Lanternino. Era breve, quindi non l'ho dedicato a quello.
2: Credo che Mario abbia trovato però un tipo di formaggio molto pregiato. No, quello è il caciocavallo, è tipico di Salerno, vero?
5: Quello è della mia zona, giusto?
2: Anzi, devo annunciare allo staff che oggi mangeremo il caciocavallo di Mario. Se domani non veniamo, prendetevela con lui, perché vuol dire che invece se veniamo felici, fategli complimenti.
5: Okay, grazie.
2: Aspetta, ma Marta, ti voglio far parlare anche con questa ragazza, se è possibile. È stata a Lecce.
6: Sì, perché la mia amica vive lì e quindi mi ospita tutti gli anni. Anche quest'anno tornerò.
2: Quindi che li becco tutti quelli che hanno a che fare con la Puglia. Cosa ti hanno fatto mangiare di buono da quelle parti?
6: I taralli.
2: I taralli, buoni i taralli. Erano taralloni o tarallini?
6: Tarallini.
2: Sì.
6: Poi il pasticciotto.
2: Buono il pasticciotto.
6: E poi la parmigiana mi ha fatto. Però non so se è tipica di lì.
2: Non lo so, non credo. Direi perché no. Dal nome mi sa che non so, con parmigiana io non detto, dico una sciocchezza, magari sarà di Parma, no? No, ma non hai detto, non è che... No, non c'è, aspetta che dietro la ragazza sta. Aspetta che qua è partita.
6: A noi siamo pugliesi.
2: Sì. Ma voi potevate dirlo subito.
6: Sì, adesso.
2: Ah, ok. Subito. Voi siete pugliesi e la parmigiana è tipica vostra?
6: No, penso che sia siciliana, però è un piatto tipico anche pugliese. Cioè,
2: ho capito, uno di Parma ci sarà in questa storia qua. Cioè hanno fregato il nome a Parma della parmigiana. Hai capito, di dove siete pugliesi?
6: Noi di Bitonto, provincia di Bari.
2: Ma Bitonto, senti come sono a dire. Bitonto, cioè fa proprio simpatia. Viva la Puglia, ragazzi, viva la Puglia, applauso per la Puglia. Marta, sei soddisfatta?
3: Molto, molto soddisfatta, anche perché Fasano è una bellissima località e ho scoperto solo adesso che se vi trovate lì potete visitare il Minareto, una bizzarra ed elegante villa residenziale del 1918 in stile moresco orientale. E poi ho sentito che una ragazza viene da Bitonto, ma noi abbiamo un Penny lì vicino, quindi potete anche visitarci. Poi invece, se vi trovate a Polignano a Mare, vi aspettiamo nel nostro Penny in via Castellana. E adesso trovate proprio in offerta le olive Bella di Cerignola. Hanno una grandezza eccezionale, la polpa succosa e il sapore delicato che le rendono la varietà da tavola più pregiata al mondo. Dopo aver risparmiato da Penny, se volete visitare un posto unico, andate al famoso ristorante Grotta Palazzese, che è ricavato all'interno di una spettacolare grotta a picco sul mare. Frankie, prima di salutarci, ho un'altra chicca. La vuoi sentire?
2: Assolutamente sì, anche se mi hai fatto venire una fame incredibile, che con il mio digiuno intermittente per cercare di diventare fotomodello in tempo record, è terribile, perché sono alla 15ª ora, no? Quindi inizio a vedere, tipo, guardo, hai presente quel cartone, adesso voglio fare titoli, in cui il leone vede la zebra come una bistecca, io guardo la Sissi e vedo una costatina, cioè,
7: tu dici così, stamattina hai messo pure la sigla di quel cartone.
2: Esatto, è tutto collegato a Madagascar, vabbè. Dimmi la novità.
3: Allora Frankie, prima di salutarci ti svelo che giornata si celebra oggi, perché è una giornata che riguarda anche la nostra Riccione. Si trova sul mare Riccione, infatti oggi festeggiamo la giornata dei fari, che con la loro luce hanno sempre guidato barche e navi segnalando la terraferma. Ma i fari sono anche un luogo romantico, il preferito di molti per guardare il tramonto, e allora potete passare anche nel nostro Penny di Riccione in via Flaminia, fare scorta di olive, che sono le regine del l'aperitivo, e godervele dal faro mentre ammirate il tramonto. Ciao!
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Unconditional, il ritmo della spesa che vi accompagna in tutti i Penny d'Italia. Ancora buon weekend su Penny FM con Tommaso Stabilini, che vi porta in giro per i Penny d'Italia fino alle 10, consigliandovi anche cosa acquistare anche attraverso i nostri speciali.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: In questo caso speciale voglia di griglia, grigliamo, siamo nel pieno di questa estate e facciamolo anche seguendo i consigli dei nostri clienti, cioè di voi stessi. Sentiamo cosa ci avete raccontato.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Salamine, costine, tutte quelle cose lì che mi piacciono.
4: Pesce più che altro.
5: Tutto quello che è possibile e commestibile, dalla verdura al pesce alla carne.
6: Beh, in genere la cucino io e faccio un po' di tutto, io, ma maggiormente faccio le braciole di maiale.
0: E allora, dopo averci detto tutto quello che mettete sulla griglia, fatelo anche con i giusti supporti da Penny Speciale Voglia di Griglia. Griglia quadrata in acciaio inossidabile, la misura è 59x29 cm, così avete la possibilità di inserire dentro la vostra carne, il vostro pesce, le vostre verdure e voilà, girare semplicemente la griglia, così avrete facilmente la possibilità di grigliare da entrambi i lati. Da Penny con lo speciale Voglia di Griglia, griglia quadrata, la trovate in offerta promo a soli 5,99 euro. Ancora buon weekend e buoni acquisti da Tommaso Stabilini anche con Daniele Silvestri.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A 10 minuti dalle 9 in tutti i Penny d'Italia ci occupiamo di pulizie, in questo caso ci occupiamo di arredare con tanti colori il nostro bagno, ma lo facciamo attraverso i tappetini e gli asciugamani. Voilà, tappeto da bagno in colori assortiti, 50 per 90 cm da mettere magari sotto il lavandino o attaccato alla vasca della doccia o direttamente alla doccia per quando usciamo, per non bagnare in giro. Dovunque trovate questi tappeti da bagno in tanti colori assortiti, belli, freschi, estivi, che ci piacciono tanto. Speciale pulizie tappeto da bagno in offerta promo, 6,99 euro. Poi Sava Sandir, 4 asciugamani in spugna, li abbiniamo magari agli stessi tappetini da bagno. 4 asciugamani in spugna, 50 per 90 cm, sempre 100% cotone, colori assortiti. Prendeteli tutti e riempite di colore il vostro bagno. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna, 8,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio

Luca Di Risio nell'Assenzio ci porta alle 9 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini in questo bel weekend, sabato 8 agosto. Un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia.

Italia si riparte anche dal nostro concorso da favola Paga Penny fino a domani, domenica 9 di agosto. Avete la possibilità, con Pennycard, solo con Pennycard e facendo una spesa di almeno 35 euro, di essere uno dei fortunati 5 vincitori di 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico, quindi per preparare poi i nostri ragazzi al loro inizio tra un poco più di un mesetto circa. Poi attenzione, perché ci sono altre cose molto importanti legate al mondo Penny. C'è il nostro marchio, la nostra linea di prodotti, le specialità Cuor di Terra. Avete ancora un buono sconto da 7 euro che potete utilizzare fino al 12 di agosto su una spesa di almeno 30 euro fatta con Penny Card. Poi vi ricordo che abbiamo un numero WhatsApp sempre attivo per le vostre dediche, i vostri pensieri, quello che volete magari condividere anche con noi, dirci quello che state acquistando o dove state andando in vacanza, oppure semplicemente la vostra canzone preferita che volete ascoltare qui su Penny FM mentre fate la spesa o mentre ci ascoltate in altre situazioni. 345 4530 423. 9 e 2 minuti in questo istante in tutti i Penny d'Italia, Disco Gold.

0: Disco Gold su Penny FM, John Secada con Just Another Day dal suo album d'esordio. John Secada 1992, una canzone molto bella, grande successo negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, e c'è una piccola chicca, una piccola curiosità, che Gloria Estefan partecipò ai cori di questa canzone, un dettaglio molto interessante e importante considerando il fatto che lui stesso, John Secada, lavorò proprio con lei prima di lanciarsi nella carriera da solista. Disco Gold su Penny FM dal 1992, John Secada, Just Another Day, le 9:07 minuti in tutti i Penny d'Italia. Noi ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dai prodotti sponsor, quelli che una volta acquistati vi danno punti extra per collezionare i piatti della tradizione, realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti e lavabili in lavastoviglie, tutti colorati con il nome della regione e uno dei vari piatti, diciamo, proprio della tradizione. Vedo Sicilia coi maccheroni alla norma, vedo la Puglia con le orecchiette alle cime di rapa, ma vedo anche, vediamo un altro piatto particolare, la Liguria con le trofie al pesto, la Calabria con gli spaghetti all'anduia, insomma, tutti piatti colorati molto belli che danno un tocco di colore e anche di serenità, di felicità, di bella positività alla nostra tavola, soprattutto d'estate. E allora, per completare questa collezione il prima possibile, vai di Crackers Tuck classico, ideale per spezzare la fame durante la mattinata o anche nel pomeriggio. Beh, Crackers Tuck classico vi dà la bellezza di 15 punti extra una volta acquistato, e stesso vale per la birra Corona extra da condividere con i nostri amici, anche in questo caso 15 punti extra. Fondamentale però, mi raccomando, avere la Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione per l'appunto Penny Card. Ancora buongiorno, buon weekend da Tommaso Stabilini, siete su Penny FM, il ritmo della spesa che vi accompagna in questo sabato 8 di agosto, anche con la sua voce. Aspettavamo Natale, invece è arrivato prima. Michael Bublé.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

UB40 con Higher Ground ci porta alle 9.18 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Noi ripartiamo anche non solo dalla frutta e dalla verdura, ma anche dalle piante, dai fiori che si trovano nello stesso reparto, perché vogliamo dare sicuramente colore alla nostra casa, al nostro balcone, ai nostri terrazzi. E in questo caso da Penny trovate questa pianta bellissima, si chiama Pentassa. Ci vuole tanta luce per farla crescere bene, una pianta da esterno, ed è davvero speciale, particolarmente colorata, con una particolarità anche, ovvero il fatto che ci siano 5 petali, in questo caso in un fiore, tanto è vero che il nome Pentas deriva dal greco pente, che significa 5, proprio in riferimento ai 5 petali del fiore, ma è chiamato anche stella egiziana per la forma dei suoi piccoli fiori, per l'appunto sempre a 5 petali, ed è sicuramente, l'abbiamo detto, una pianta che ha bisogno di molta luce, ama il sole, più luce riceve generalmente più abbondante sarà la fioritura. Per quanto riguarda la potatura invece, serve una potatura leggera e la rimozione ovviamente dei fiori appassiti possono favorire una nuova fioritura. Insomma, una bella pianta da acquistare da Penny per dare colore, per dare un tono alla nostra casa, ai nostri balconi. E allora mettiamoli alla luce del sole, il fiore Pentas, la pianta Pentas in questo caso, la trovate in offerta da Penny nello spazio fiori e piante a soli 2,79 euro. Arriva Alfa.

0: Dromai e vai.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Da Penny, tanta buona frutta fresca di stagione, pesche gialle albicocche. Possiamo preparare una buona torta estiva con questi due frutti. Allora, laviamo le pesche e le albicocche, eliminiamo i noccioli, tagliamo circa a metà i pezzetti e metà a fettine. Montiamo le uova con zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungiamo un po' di olio, yogurt, vaniglia e scorza di limone. Incorporiamo poi la farina, il lievito, un pizzico di sale mescolando senza lavorare però troppo l'impasto. Aggiungiamo i pezzetti di frutta, versiamo in una tortiera da 22-24 cm, rivestita ovviamente con carta da forno, sistemiamo sopra le fettine di pesche albicocche, spolveriamo con zucchero, in questo caso un po' di canna, cuociamo in forno statico a 180 gradi per circa 40-45 minuti fino alla famosa prova dello stecchino, lasciamo raffreddare e completiamo ovviamente poi prima di servirla. E in questo caso il tocco estivo che possiamo dare alla nostra torta fatta di pesche gialle albicocche, beh, possiamo servirla fredda con una cucchiaiata di yogurt greco o anche qualche fogliolina di menta, perché no? In questo caso i due protagonisti principali di questa torta sono le pesche gialle coltivate in Italia, 1 chilo, 1,99 euro, e poi le albicocche sempre coltivate in Italia al chilo 2 euro in questo caso e 79 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
3: Penny.
4: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: La voce di Sombra con Homewreck quando sono le 9.30 in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno, buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Torna la Hit Parade di Penny FM con Beppe Cogliandro. Scopriamo quali sono i 10 brani più trasmessi questa settimana dalle radio italiane.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia nel weekend estivo di Penny FM. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Entriamo subito nel vivo al numero 10 in salita Summer Funk con Francesco Gabbani.

Ottava posizione questa settimana nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia con Another Tool to You. Al numero 7 in salita Bossa Nostra con Gaia, così come in salita la sesta posizione occupata questa settimana da Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 5 perde due posti Flamenco Paranoia con Samuro e Jay. E al numero 4 invece in salita questo successo di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Ci fermiamo al numero 3 dove guadagna una posizione Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, terza posizione per lui con Agitare Coca-Cola. Al numero 2 sta vivendo una seconda giovinezza questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento. Allora, so-

Pinguini Tattici Nucleari al numero 2 questa settimana con Sorry, scusa, lo sento. Abbiamo una riconferma per la seconda settimana consecutiva, il brano più trasmesso dalle radio in Italia con The Colors e Serena Brancale. Sto parlando di Partenope.

0: Partenope con Serena Brancale The Colors, la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto anche per questa settimana con la Hit Parade. Ci risentiamo tra 7 giorni. Come sempre, buoni acquisti da Penny e buon estate.
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Attendo per American Cremont, Serena Brancale e The Colors.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ripartiamo ancora una volta dallo speciale Voglia di griglia. Nel weekend si griglia con la BBQ 30 cm con griglia cromata. Stiamo parlando di un braciere smaltato nero. Molto comodo, molto compatto, anche non troppo grande, così se vogliamo fare una grigliata dell'ultimo momento, last minute, possiamo farlo. Allora da Penny, speciale Voglia di griglia BBQ 30 cm in offerta promo 9,99 euro. Poi fondamentale la carbonella, in questo caso carbone di legna Voglia di griglia. Trovate la confezione da 3 kg in offerta promo con il nostro speciale a soli 3,99 euro. E allora ancora buoni acquisti, buon weekend da Tommaso Stabilini. Un piacere accompagnarvi fino alle 10 anche con Jamie Cullum.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Jeff LeBlanc con It's About Us, quando sono le 9:47 in tutti i penny d'Italia. Chi paga adesso?
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Vendetto, concorso da favola, paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Allora, ricapitolando, fino a domani, domenica 9 agosto compresa, solo con Penny Card, fondamentale avere la Penny Card, con almeno 35 euro di spesa potreste essere uno dei fortunati 5 vincitori di che cosa? 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico, perché è importante portarsi anche avanti con il materiale per i nostri ragazzi che tra poco più di un mese torneranno tra i banchi di scuola, quindi tutto ciò che riguarda la cancelleria, i libri, i quaderni, gli zaini e via dicendo. Penny vi aiuta in questo modo e appunto vi paga la spesa. Concorso da favola, paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Mi raccomando, importante avere la Penny Card. Se ancora non ce l'avete, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
2: Ciao a tutti, sono Lucio Corsi, un saluto a Penny FM, ciao!
3: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi con Volevo essere un duro, col saluto anche alla radio, le 9.51 in tutti i Penny d'Italia, quasi in chiusura di Penny Insieme, ancora il tempo però di mettere qualcosa nel carrello.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In questo caso nel carrello cosa possiamo mettere? Beh, è qualcosa di buono, qualcosa di fresco, facciamo un mix di cose interessanti. E allora partiamo da che cosa? Dal fresco, partiamo dal gelato. Il nostro marchio del benessere Wellness vi offre il gelato allo yogurt bianco e frutti di bosco, ma senza lattosio, quindi ancora più digeribile. Da Penny, gelato allo yogurt Wellness, doppia confezione, bianco o ai frutti di bosco, in ogni confezione 5 gelati, ognuna in sconto del 25%, 2,99 euro. E poi abbiamo voglia di fare il pieno di verdure. E allora facciamolo grazie al contorno grigliato Gli Allegri Sapori. Rovesciamo tutto in padella, melanzane, peperoni, zucchine, eccetera, eccetera. Pronti in pochi minuti. Facciamo saltare, goccio d'olio, pizzico di sale. Il marchio Allegri Sapori ci aiuta, vi aiuta a preparare dei piatti strepitosi veramente in pochi minuti. Allora da Penny, reparto surgelati, contorno grigliato Gli Allegri Sapori, lo trovate in sconto del 22%, 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Chain to the Rhythm, che ci porta in chiusura del nostro pen insieme. Katy Perry, Skip Marley, appunto in chiusura del nostro pen insieme. È stato un bel viaggio queste prime due ore del mattino nel mondo Penny, ad accompagnare la vostra spesa in tutte le nostre filiali. Vi ricordo che da Penny è arrivato anche il nuovo libro della nostra Benedetta Rossi, la nostra food creator da milioni di follower, che sul sito penny.it prepara anche tante ricette strepitose con prodotti Penny. Ma nel frattempo è arrivato anche il suo nuovo libro, si chiama L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli, tanti trucchetti su come prendercene cura per l'appunto del nostro orto. Abbiamo anche una bella intervista che ha fatto la nostra Dania Locatelli, che continuiamo a far ascoltare, molto molto bella. E allora vi ricordo che è arrivato il nuovo libro, se lo acquistate ovviamente da Penny con la Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla prossima spesa. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni. Nel frattempo vi auguro un buon weekend, una buona estate, ma soprattutto buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao. Hey.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore, eh? Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, e così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99€. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79€.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e a idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi, in insalata, e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto come prima cosa occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro e sempre dal catalogo voglia di griglia. Per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia carbone di legna in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Vi solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare. Un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legate a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche lì il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, Bresaola Black Angus Le Freschette, in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: decenni. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati. Penny.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Benny FM.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi, ad esempio il pollo con i peperoni. Nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta affilata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura dura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 € l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 €.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Mentre i giorni come rivoli di pioggia sono

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno. E appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo. E d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
1: Con Penny.
3: Penso a una sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un banco a immaginarmi una strana realtà.

0: forse la vita non è solo risolvere un problema. Poi c'è questo vento e sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
1: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Dura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale voglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Breakfast in bed every day, and I know it's not a face. You care for me so well, you love me, I can tell. Woken up by a lovely smell, feeling cozy, wrapped up in the sheets. How did I get this lucky? Can you

0: day. Agapenny, la spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Pagapenny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese di casa. In particolare adesso potete vincere 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Faranno molto comodo a settembre, quando bambini e ragazzi ritornano a scuola e devono comprare tutto quello che serve: quaderni, penne, colori, libri. Un bel impegno per le famiglie, questi 1000 euro farebbero davvero comodo. Per avere la possibilità di vincere uno dei 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 9 agosto. Più spese fate, più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50 x 90 cm. Colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no, da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prezzi shock di Penny.
1: I prezzi shock di Penny che ci permettono di tuffarci letteralmente nel mare con le specialità Mare Blu, versione mediterranea e messicana, entrambe con tonno al vapore. La prima, le specialità Mare Blu mediterranea, è un'insalata di tonno con bulgur, verdure e legumi, perfetta per avere a portata di mano una diversa combinazione di ingredienti senza ovviamente rinunciare al gusto. La seconda, versione messicana, è con fagioli rossi, verdure e mais, ideale per fare il pieno di fibre, ideale per uno spuntino sotto l'ombrellone. E allora con le offerte shock di Penny, le specialità Mare Blu con tonno al vapore, versione mediterranea e messicana, sono in sconto del 30% con Penny Card. Ogni vaschetta solo 1,95 euro.
0: I prezzi shock di Penny.

0: Solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo, a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentali in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

vieni da bere come un Don Perignon, and I move on and on and on. Erika Missy Alia, svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura, pensieri ostili. You can dust it off and try again, ma era solo più

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny, segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia classico in una confezione da due pezzi scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta-carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Immaginatevi una casa ricca di piante, quelle a foglia verde, rigogliose, che riempiono il davanzale nel salotto, poi le piante aromatiche in cucina, timo, rosmarino, peperoncino, da prendere al volo mentre si sta cucinando, e poi una bella edera in bagno che, scendendo da un mobile, crea un bell'effetto. Provate adesso ad immaginare invece una casa senza nemmeno una pianta. Beh, non è la stessa cosa. Da Penny, presso il reparto frutta e verdura, ci sono diverse piante che possono diventare vostre coinquiline, rendendo l'atmosfera in casa più piacevole e anche utile, come la pianta di peperoncino che potete usare direttamente in cucina. Il vaso è da 14 cm, ha bisogno di innaffiature regolari e molta luce. Mettetela preferibilmente sul davanzale esterno della finestra, così prende tutto il sole necessario. Adesso qui da Penny trovate la piantina di peperoncino.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare e regala momenti di relax all'aria aperta. È un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny, ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha, le note giuste al posto giusto. Il successo di un film è questione di musica. Oggi su Penny FM, Howard Shore. Nato a Toronto il 18 ottobre 1946, Howard Shore è tra i più grandi compositori canadesi. Inizia a comporre musica per il cinema negli anni Ottanta, collaborando con i migliori registi al mondo. Ha scritto le musiche di film di successo come Il silenzio degli innocenti e Philadelphia, ma è con il regista canadese David Cronenberg che stringe il suo sodalizio più importante. Nel corso di 4 anni di intenso lavoro, ha scritto le musiche per la trilogia de Il Signore degli Anelli, vincendo il premio Oscar nel 2002 e nel 2004 per la colonna sonora e per la canzone Into the West, interpretata da Annie Lennox. What?

Grazie alla sua complessità, la colonna sonora di Il Signore degli Anelli è diventata un'opera sinfonica, composta da 6 movimenti per orchestra e coro, eseguita dalle migliori orchestre di tutto il mondo. Howard Shore, usando una semplice matita, ama scrivere la sua musica, partendo dalle emozioni per arrivare poi ad un livello più intellettuale. Leggere la sceneggiatura, conoscere gli attori sul set, commentare il film con il regista sono processi indispensabili per la sua ispirazione. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Pani FM la prossima settimana.

0: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora da Penny con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa, occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro e sempre dal catalogo voglia di griglia. Per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.
4: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
2: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre pallini di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
1: Penny, assortimento.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per vincere insieme. Torna il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 9 agosto potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Nella vincita io all'inizio non ci credevo, poi ho avuto la conferma e tutto, è stato emozionante, che la prima volta che vinco qualcosa, l'emozione arriva alle stelle.
4: Ah, quindi la prima volta che lei vince qualcosa, questo è molto bello, l'ha condiviso anche in famiglia questo momento, non so, con gli amici?
3: Sì, con mia moglie e mio figlio.
1: E allora ecco cosa dovete fare fino al 9 agosto. Fate 35 euro di spesa con Pennycard e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio, più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Voilà qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta affilata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Domanda fondamentale. Quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
3: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavare per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
1: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: e verdura dipende.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi, in insalata, e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Stasera invitiamo gli amici a cena e prepariamo loro degli spiedini di melone, feta e prosciutto crudo come antipasto. Scegliere il melone favorisce la salute dei capelli grazie al beta-carotene, precursore della vitamina A. Il melone da Penny viene solo 99 centesimi. Per un pranzo domenicale tutto estivo invece prepariamo l'insalata di pasta, quindi una pasta fredda. Condiamola con peperoni grigliati, zucchine e mandorle, che offrono importanti benefici per le unghie grazie all'apporto di biotina, la vitamina B7. Per la pasta fredda le zucchine da Penny vengono solo 1,29 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Kings and Towns, Penny FM, rieccoci insieme in diretta. Marta Amato con voi per aggiornarvi sui concorsi di Penny. È tornato Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Fino a domani potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card per il materiale scolastico. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Nicolò, ci puoi dire quali sono state le tue emozioni intanto quando hai saputo di avere vinto il concorso e quindi ben 1000 euro? Dici un po'.
4: Allora, io ho saputo della vincita tramite raccomandata, quindi inizialmente mi sono preoccupato e ho detto cos'è la busta.
5: Giustamente.
4: E invece poi quando ho aperto la busta, con sorpresa, incredulità direi,
3: ecco,
4: ho scoperto di aver vinto 1000 euro, ho chiamato per conferma come riportava le istruzioni. Tutto vero,
0: da Penny si vince davvero e con i soldi che risparmiate in materiale scolastico potrete concedervi una bella cenetta in riva al mare a Ferragosto. E allora fate 35 euro di spesa con Penny Card e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio: più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci arrivate allo speciale Voglia di Griglia. Prendiamo tutto l'occorrente per la settimana prossima, perché festeggeremo la notte di San Lorenzo con lo sciame di stelle cadenti. Lo sappiamo, se ne vediamo una in cielo esprimiamo un desiderio, ma da Penny i vostri desideri si avverano già. La scamorza a Valbontà è scontata del 20% e viene solo 1,99 euro con Penny Card. Alla fine della grigliata concediamoci uno snack tropicale al cocco come bounty. Pensate, in alcune tradizioni delle Filippine il cocco è legato a miti di creazione in cui l'umanità ha origine direttamente da questo frutto. La confezione da 6 pezzi di bounty viene solo 2,99 euro.
0: Vivi l'estate con Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro.

0: Shakira su Panni FM con Coconut Tree, rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo sabato 8 agosto. L'Italia è una delle protagoniste come location dell'Odissea di Christopher Nolan, e visto che secondo uno studio molti scelgono la meta turistica in base a ispirazioni cinematografiche, ecco che vi svelo alcuni posti da non perdere.
1: Vivi l'estate con Panni.
0: L'isola di Lipari è stata scelta come ambientazione di uno degli episodi più celebri del poema, cioè l'incontro di Ulisse con le sirene, una delle prove che il protagonista deve affrontare insieme ai suoi compagni dopo il combattimento con Polifemo e lo scontro con la maga Circe. I faraglioni di Acitrezza sono i massi che Polifemo scagliò contro Ulisse in fuga, mentre l'arcipelago delle Eoli è stato scelto per raccontare l'incontro con Eolo, che affida a Ulisse i venti necessari per fare ritorno a casa. Parlando di vento, arrivano Alfa e Giovanotti con Buon Vento, un inno per augurare buon viaggio a chi salpa e a chi ritorna.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dopo una bella corsa sul bagnasciuga è il momento di rigenerarci con un bagno ricco di sali. L'aggiunta di questi cristalli d'acqua trasforma un semplice bagno in un trattamento terapeutico per l'organismo, soprattutto per i muscoli post allenamento. E quando avremo fatto il pieno di relax, ecco che ci aspetta l'asciugamano in spugna di cotone, ideale per accarezzare la pelle ma senza togliere l'abbronzatura. 4 asciugamani in spugna di cotone vengono solo 8,99 euro. Abbiniamo ai nostri asciugamani anche il tappeto, utile per massaggiare la pianta del piede appena usciti dalla vasca. È in colori assortiti e viene solo 6,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: The Only Ones, Penny FM, ancora buoni acquisti dalla vostra Marta Amato con voi in diretta in questo caldo agosto.
1: Gli speciali di Penny, grigliata.
0: I sovrani della griglia siete voi questo Ferragosto, ma la qualità la facciamo noi. Quest'anno rendete il barbecue in giardino indimenticabile con le nostre specialità pronte da cuocere. Ogni piatto è pensato per dare il massimo sulla brace e sul piatto. Ecco perché una grigliata non finisce quando si spengono le carbonelle, ma quando ci sediamo a tavola e gustiamo il tutto nei piatti giusti. Eccoli qui da Penny, piatti, bicchieri, posate. Avrete lo sconto del 33% su tutta la linea riutilizzabile.
1: Gli speciali di Penny, grigliata.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Per i vostri aperitivi al tramonto adesso trovate le olive belle di Cerignola. Guardare un tramonto calma la mente. La luce naturale del tardo pomeriggio e i colori caldi del cielo attivano i circuiti del piacere nel cervello. Facciamo felici anche le nostre papille gustative. Le olive belle di Cerignola vengono solo 1,99 euro. Per rendere l'aperitivo più ricco e sempre speciale aggiungiamo una spremuta di limoni, lime e foglioline di menta. Ottimo alleato per la digestione, il benessere intestinale e utile per combattere la nausea. I limoni da Penny vengono solo 2,29 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo sabato 8 agosto, dove vi aspettiamo nei nostri punti vendita con il vostro buono. Proprio così, ora potete usare il buono da 7 euro avuto con Spendi e Riprendi dedicato al marchio Le Specialità Cuor di Terra. Usatelo su una spesa di almeno 30 euro, sempre con Penny Card. Si riparte con la musica, arriva Sabrina Carpenter con Tears su Penny FM, il ritmo della spesa. Buoni acquisti!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra, accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack più desiderabili dopo una nuotata al mare è una confezione di tuc. È facile e pratica da portare con noi ed è uno dei biscotti salati che preferisco per ritrovarmi con le amiche sotto l'ombrellone, chiacchierare e fare gossip. Acquistando la confezione di tuc otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci questa estate con la birra Corona, perfetta con piatti della tradizione messicana come fajitas di peperoni e carne. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Bentornati in diretta, Marta Amato sempre con voi per augurarvi buon sabato e buoni acquisti. Oggi parliamo della vera regina dell'estate, la nostra amata, croccante e coloratissima insalata.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
0: È un vero e proprio concentrato di superpoteri nascosti nella ciotola. Parliamo di idratazione pura, un elisir di freschezza che disseta ed epura l'organismo senza farsi notare. Abbiamo poi foglie verdi piene di acido folico, vitamina C per le difese e tanta vitamina K per le ossa. Senza contare i sali minerali come il potassio e il magnesio, perfetti per ricaricare le pile quando il caldo ci fa sentire un po' giù di corda. L'insalata non deve essere solo verde, osate, aggiungete una manciata di frutta secca per dare croccantezza, semi di zucca o di girasole, qualche frutto di stagione che fa subito magia agrodolce e un bel giro d'olio. Insomma, vestiamola a festa. Per farlo trovate la nostra insalata Naturae a soli 99 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Marc Anthony con You Sang to Me su Penny FM. Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come albicocche e pesche.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offriamo questa macedonia durante la notte di San Lorenzo, quando avremo gli occhi puntati al cielo per scorgere le stelle cadenti ed esprimere un desiderio. Sarà un anno eccezionale per l'osservazione grazie alla contemporanea presenza della luna nuova, che lascerà il cielo completamente buio, consentendo di scorgere fino a 90-100 meteore all'ora. Per la macedonia le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro al chilo, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro al chilo.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Lola Young su Penny FM con Messi, rieccoci insieme ancora. Buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta in questo caldo agosto. 17:31 minuti, è il momento della Hit Parade di Beppe Cogliandro.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Appuntamento con la Hit Parade, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia nel weekend estivo di Penny FM. Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Entriamo subito nel vivo al numero 10 in salita, Summer Funk con Francesco Gabbani. Summer Funk.

Ottava posizione questa settimana nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia con Another Tool to You. Al numero 7 in salita Bossa Nostra con Gaia, così come in salita la sesta posizione occupata questa settimana da Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 5 perde due posti Flamenco Paranoia con Samuro e Jay. E al numero 4 invece in salita questo successo di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Ci fermiamo al numero 3 dove guadagna una posizione Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, terza posizione per lui con Agitare Coca-Cola. Al numero 2 sta vivendo una seconda giovinezza questo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento. Allora,

Pinguini Tattici Nucleare, il numero 2 questa settimana con Sorry, scusa, lo sento. Abbiamo una riconferma per la seconda settimana consecutiva, il brano più trasmesso dalle radio in Italia con The Colors e Serena Brancale. Sto parlando di Partenope.

0: Partenope con Serena Brancale The Colors, la canzone più trasmessa dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto anche per questa settimana con la Hit Parade. Ci risentiamo tra 7 giorni. Come sempre, buoni acquisti da Penny e buon estate.
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia con l'avvicinarsi di Ferragosto. Pensate, Ferragosto deriva dal latino Ferie Augusti, che significa riposo di Augusto. Allora riposiamoci anche noi, portiamo avanti questa tradizione e rilassiamoci a Ferragosto con un bel barbecue, termine che deriva dallo spagnolo e affonda le radici nella lingua dei nativi dei Caraibi. Per queste popolazioni indicava una griglia di rami di legno verde intrecciati, posizionata sui fuochi per cuocere e affumicare la carne tenendola sollevata da terra. Da Penny trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro e il carbone di legna, ideale per il barbecue perché produce una brace calda, duratura e uniforme senza fumo eccessivo. E a marchio Voglia di Griglia e viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: I've been on my own, yeah, everybody used to let me down. Oh, holding on to

0: Bentornati su Penny FM, Marta Amato sempre con voi per accompagnarvi nel vostro shopping.
1: Gli speciali di Penny.
0: Parliamo dello speciale pulizie perché ci piace avere una casa che rispecchi il nostro ordine mentale. Avete presente quando passate il panno e rimangono degli aloni sul vetro o sul tavolo? Ecco, dimenticateli! Oggi vi parlo dei panni microfibra Vileda. Catturano lo sporco al primo colpo, anche solo con un goccio d'acqua, senza mille prodotti. Dimezzerete la fatica e avrete più tempo per godervi il weekend. Il set 8 più 1 panni microfibra Vileda viene solo 5,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Penny FM. Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Oltre alle grigliate può essere anche un ingrediente per le paste fredde. In questo modo avremo nutrienti e fibre dopo una nuotata rigenerante e rinfrescante. Aggiungiamo anche del basilico, aiuta a rinfrescare il corpo sotto il sole. Il contorno grigliato Gli Allegri Sapori è scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Di pomeriggio invece rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate ai frutti di bosco, che aiutano a sgonfiare le gambe durante le giornate più calde. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

George Ezra con Budapest su Penny FM, rieccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo sabato 8 agosto. Vi ricordo che adesso vi aspetta il concorso Paga Penny, in palio 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Per essere estratti vi basterà fare almeno 35 euro di spesa con Penny Card. In più, acquistando il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete un buono da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Linda Ronstadt, It's So Easy.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Non c'è cosa più bella che essere baciati dal sole. Allora lasciamo che la nostra pelle si abbronzi, ma proteggiamola dall'interno con un frutto miracoloso come il melone. Questo frutto è ricco di vitamina C che supporta la produzione di sebo e collagene per mantenere la chioma forte e protetta. Il melone da Penny viene solo 99 centesimi. Per una cena tutta estiva prepariamo l'insalata di pasta. Condiamola con crema di zucchine, ciuffi di ricotta e mandorle che, essendo ricche di zinco e magnesio, riducono la fragilità e prevengono la comparsa di macchie o striature sulle unghie. Per l'insalata di pasta le zucchine da Penny vengono solo 1 euro e 29
0: centesimi. Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: tu restami un po' addosso.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Di nuovo insieme su queste frequenze, Marta Amato con voi in questo sabato pomeriggio. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
0: Avete presente quei giorni in cui avete poca voglia di cucinare o per il caldo o perché è fine giornata dopo il lavoro? Aprite il freezer e la salvezza ha la forma di un piccolo rettangolo dorato e impanato. Sentiamo quali sono i surgelati che preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Findus come marca, a volte bastoncini per i nipotini, piselli primavera, pisellini primavera, come contorno, non al ragù, minestra.
4: In casa usiamo spesso il prezzemolo e l'aglio già in confezione surgelata, in modo tale che sono più pratici da mettere su in padella per soffritti e altri piatti del genere.
5: Piselli, spinaci, minestrone e a volte anche i fagioli. E il pesce per mio figlio e bastoncini ogni tanto questo.
0: Eccoli qui, i rettangolini dorati, i bastoncini di pesce Findus. Ci accompagnano fin da quando eravamo bambini, ma la cosa fantastica è che non hanno età. Quel profumo di fritto dorato e croccante mette d'accordo tutti, sempre. Sono la cena salvavita per eccellenza, ma soprattutto sanno di casa, di cose semplici. Abbiniamoli a spinaci e una generosa spruzzata di limone che attiva il ferro nella verdura foglia verde. I bastoncini Findus sono scontati del 24%, vengono solo 3,79 euro con Penny Card.
1: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di parlare dello speciale Voglia di Griglia. La prossima settimana, oltre a Ferragosto, ci aspetta anche la notte di San Lorenzo con il passaggio delle stelle cadenti. Il picco massimo quest'anno sarà nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Invitiamo i nostri amici più cari, la famiglia, e tutti insieme godiamo di un meraviglioso San Lorenzo con i prodotti Penny. Per il formaggio, la scamorza Val Bontà è scontata del 20%, preparata con latte 100% italiano. Viene solo 1,99 euro con Penny Card. Alla fine della grigliata concediamoci uno snack tropicale al cocco come bounty. E pensate, il cocco viene definito l'albero dei desideri perché ogni sua parte ha un'utilità pratica per l'uomo. La confezione da 6 pezzi di bounty viene solo 2,99 euro.
0: Vivi l'estate con Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: il momento adesso di parlare delle rubriche di Penny FM, ancora insieme, ancora in diretta, ancora buoni acquisti da Marta Amato. Adesso arriva Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della Tigre di Cremona, Mina.
3: Tintarella di luna, tintarella color latte.
2: Mina Anna Mazzini nasce a Busto Arsizio, provincia di Varese, il 25 marzo 1940. Appassionata di musica americana, ascolta Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald e nell'estate del 58 esordisce come cantante per gioco a La bussola di Marina di Pietrasanta. In questa intervista del 70 a Radio Monte Carlo racconta gli inizi.
4: Ho cominciato a avvicinarsi al mondo della canzone per gioco, per scommessa, e avevo cominciato proprio così, perché prima di tutto perché non avevo tanta voglia di andare a scuola, ho detto proviamo a fare un'altra cosa. I miei genitori mi hanno detto per carità non vogliamo, non ci salutare per la strada. E allora avevo scelto due cose, due cantanti, diciamo, una italiana e una americana. Una si chiamava Mina sui dischi e l'altra su un'altra etichetta si chiamava Baby Gate. E nella mia testolina di ragazzo ho detto poi quella che va meglio la tengo e butto a mare l'altra. E solamente è andata meglio Mina e Baby Gate è stata buttata a mare.
3: Folle, banderuola.
2: Inizia con la band degli Happy Boys e incide alcuni brani col nome di Baby Gate nel 60, il primo album Tintarella di Luna. Sul lato A i brani Folle Banderuola, È Vero, Whiskey, My Crazy Baby, Nessuno e Ho Scritto Col Fuoco. Nessuno segna l'esordio di Mina in Rai con Mike Bongiorno che la invitò a cantarla nel programma Lascia o Raddoppia il primo marzo del 59.
3: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino.
2: Giriamo il vinile, sul lato B troviamo altre sei tracce: Tintarella di Luna, La Verità, Non Sei Felice, Piangere un po', La Luna, Il Cowboy e Vorrei Sapere Perché. Tintarella di Luna, simbolo del boom economico in Italia, è in vetta alla Hit Parade per 3 settimane, ottenendo grande successo anche all'estero. Mina ne incise alcune versioni straniere, come in francese, col titolo Un Petit Clair de Lune.
3: Vorrei sapere perché tu vuoi ballare con me?
2: Una copertina semplice, quella dell'album, che vede una giovane Mina con le braccia alzate e delle barche alle spalle. Mina, con oltre 150 milioni di dischi venduti, resta l'interprete femminile italiana di maggior successo. Al prossimo vinile!
3: Tintale.

0: Disco Sound. I vinili di Penny FM.
1: Di Tommaso Stabilini.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di metterci in libertà e rilassarci con un bagno ricco di sali. Grazie al magnesio, l'acqua ricca di sali distende le fibre muscolari, riducendo i crampi, tensioni e dolori post-allenamento. Quando avremo fatto il pieno di benessere, ecco che il tappeto di Penny abbinato agli asciugamani vi aspetta per donare una coccola di comfort al corpo. Il tappeto da bagno in colori assortiti viene solo 6,99 euro, mentre il set 4 asciugamani in spugna di cotone viene solo 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Bianco con Elisa, ricordi su Penny FM. Eccoci insieme, amici all'ascolto. Marta Amato con voi per augurarvi buon sabato.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
0: Sono le 18:46 minuti. A quest'ora iniziamo a pensare a cosa preparare per cena. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto quali sono i vostri cavalli di battaglia.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Qual è il suo piatto preferito che fa deliziare suo marito?
4: È la lasagna.
3: Ah, e come le fa le lasagne lei?
4: Con la pasta fresca, il ragù, besciamella e formaggio da grattare, basta.
3: Quindi molto
4: classica.
3: E oltre la lasagna, insomma, un altro cavallo di battaglia, una cosa, dice quello?
4: Le torte salate faccio, di più che riesco a fare meglio.
3: Okay.
4: Con i carciofi. Formaggio e tutti i gusti possibili immaginari, si mette prosciutto
3: e poi si infornano semplicemente
4: e le uova sode, tante cose dentro.
0: Una bella lasagna è la giusta ricompensa dopo una giornata al lavoro. Tocco finale è una spolverata di grana padano, è un vero e proprio alleato della salute. Durante la stagionatura il lattosio scompare in modo naturale, quindi via libera anche per chi è intollerante. E poi è un serbatoio di calcio e fosforo, migliori amici di ossa e denti. Adesso il grana padano DOP, stagionatura 9 mesi, è scontato del 20% e viene solo 2,95 euro.
1: Viaggio tra i sapori d'Italia.
5: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per i vostri aperitivi al tramonto adesso trovate le olive Bella di Cerignola. Guardare un tramonto aiuta a riequilibrare il ritmo sonno-veglia perché prepara la mente a produrre melatonina per la notte. Attiviamo anche il gusto con le olive Bella di Cerignola, vengono solo 1,99 euro. Per rendere l'aperitivo più ricco e sempre speciale aggiungiamo una spremuta di limoni, lime e foglioline di menta, utili per alleviare il mal di testa grazie all'azione del mentolo. Rinfrescano l'alito contrastando i batteri del cavo orale e decongestionano le vie respiratorie. I limoni da Penny vengono solo 2,29 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Juanes, adios lepido su Pani FM. Su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che adesso potete usare il buono da 7 euro ottenuto con Spendi e Riprendi dedicato al marchio Cuor di Terra. In più, acquistando il libro di Benedetta Rossi, L'Orto Semplice, riceverete un buono da 5 euro da usare sulla prossima spesa. E non è finita, perché fino a domani potete tentare la fortuna con il concorso Paga Penny. In palio 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Vi basterà fare una spesa superiore a 35 euro. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buon weekend e buona estate da Marta Amato. Ciao!

0: biscotti integrali ripieni misura con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali ripieni misura, frutti di bosco e arancia, scontati da Penny 1,99 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare per l'appunto acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Ma se uno sentisse per la prima volta questa sigla, mi spieghi cosa dovrebbe pensare?
2: Che bisogna cambiare il conduttore.
1: Ecco appunto, vabbè, nuovo appuntamento con il Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, vediamo le notizie più curiose della settimana. Dalla Repubblica scoperta la ciliegia più cara del mondo, l'hanno chiamata Aomori Heartbeat ed è stata venduta in Giappone per 296 euro. Una cassetta da 18 pezzi può costare fino a 600.000 yen, poco più di 2.000 euro. Adesso a Cattolica, da Rimini Today, un uomo stanco di fare la fila al pronto soccorso si getta nel vuoto e viene subito ricoverato. L'uomo ha fatto un volo di 4 metri, ma pare che adesso stia meglio, eh?
2: Sì, buonasera, mi servirebbe un taxi in via Garibaldi 89.
1: Tu adesso mi spieghi perché devi chiamare un taxi mentre siamo in diretta.
2: Nome? Nettuno 76, perfetto, grazie.
1: Niente, manco m'ascolta, comunque siamo in diretta.
2: Nome? Nettuno 76, perfetto, grazie.
1: Niente, manco m'ascolta, comunque 16 puntate ci sono volute, ma alla fine ce ne siamo liberati. Senti già che clima più disteso, sereno, bastava poco, no? Da Torino Today a Rivara, una donna partorisce in un distributore di benzina e chiama la figlia Fiamma. Ecco, speriamo non partorisca in un posto come Creta, perché lì diventa più complicata la cosa. Ancora in Giappone, dove un impiegato si ubriaca e perde una chiavetta USB con i dati sensibili di un'intera città di 500.000 persone. Secondo il racconto del canale NHK, l'uomo avrebbe bevuto un bicchiere di troppo accorgendosi dello smarrimento solo la mattina successiva.
2: 10:50, ecco qua, tenga pure il resto.
1: Ecco, mai cantar vittoria troppo presto, ma scusa, poi perché c'è un taxi qua sotto?
2: Certo, è per te, così mi lasci il posto e vai in vacanza.
1: Ma neanche per sogno, poi comunque non ti farebbe entrare nessuno, ne sono certo, è tempo sprecato, caro mio. Vabbè, comunque anche per oggi finalmente termina qui la puntata del Penny Fan.
2: Buongiorno, sì, collaboro con la radio, mi fate passare che devo vedere un collega, grazie.
1: Cioè l'hanno fatto entrare. Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Sicurezza!
0: Penny Fan, tutto un altro programma.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale boglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali. Lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le

0: arachidi e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi è in sconto a soli 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legate a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche lì il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, Bresaola Black Angus Le Freschette, in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50 per 90 centimetri. Colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no, da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe. Completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona, e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive Bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Metterò le scarpe quelle buone.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: altro che l'uso. Penny FM.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

pazienza di aspettare che si avveri un desiderio. Ti senti un pesce che vorrebbe il mare, nuoto in un acquario. Tu fai progetti troppo grandi in uno spazio troppo piccolo. Ma quanta pioggia bevi insieme prima di sembrare un albero.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.